Traumreisca, oi sim, Traumreisca. Oi sim, Traumreisca, oi sim, Traumreisca.

si polme, rimane il zitta e si polme. Si vaeva che tartato in questa tava tutta la vista. Lipsi mare, rinnosi da lipsi mare. So bene, rinnosi da so bene. Lipsi e lipsi sposta viva, lipsi e lipsi sposta viva. Se sei lauda per me, da se sei lauda per me. Te ne valga.